sikki fatu fo feccé jidde Thiakhé Kaw Ndey Ndiaye soxna la won sikki fatu ci pikin jidde Thiakhé Kaw Serigne Touba Diagne ci pikin Elachi Gora Diagne fo feccé Gaday Mamou Diagne ci Espagne Mam Fally Diagne ñu gën ko xam ci Pap momit nek ci France Boubacar Diagne ci États-Unis Ndey Diagne ci Cité M3 ak mbollem njabot gi mbollem njabotu Elachi Sidi Diagne goor ñak jigen ñi ñoy yeklé Fatou Sen Talibé sen Talibé sen dom sen Diabat don rak ci ñi wala muy mak ci ñi ñu gënon ko xam ci Nohin Diagne Nohin Diagne momé nak ñu né aljuma ji ñu wessu fukki fan ci wéru ci le Fatou ci Espagne manam aljuma je fukki fan ci wéru ci le Fatou ci Espagne new bi nak ñi koy xarandi nak tay ci samedi ji bu joom benni waxtu ci ngon jotté kon net dañ ko denc ci Daru Mufti dañ ko wadjal ci Daru Mufti kon nit dimanche lañ koy denc kon nak samedi lañ koy wadjal manam samedi nako tay lay ñew tay ci samedi ji lay ñew bu joom benni waxtu ci ngon jotté kon nit ñu dal di koy wadjal ci Daru Mufti denc ko ëlëk ci dimanche ci fukki fan ak joom ñent ci wéru ci bu fukki waxtu joté ñaan git dañ ko amal nako altiné ña fukki fan ci wéru ci fo fi ci pikin jidde Thiakhé Kaw ma ngi téllu di jéggelu bu wéx ndax kayit fi li ci bari danaka lérul sëñ cheikh ante khalifa sëñ modou roqé mbacké di sëñ sékki patu sëñ jili mbacké ci daaw salam sëñ ismaïla diouf ci daaw salam kër ma job séré daw da fay mak wala rek sikki fatu ci dakar mbad fay mak wala rek sikki fatu ci njabay ngagn fay di mak wala rek sikki fatu ci njabay tolle fay di mak wala rek sikki fatu ci koki njame fay dom sikki fatu touba wali fay dom sikki fatu ci njabay demba fay dom sikki fatu ci njabay ali fay di dom fo fe ci njabay ibrahima diagne mak wala rek sikki fatu ci yahum lay sa ñaxu ñey aliou diagne goro sikki fatu momit nek ci njuju Aliou Faye goro sikki fatu ci njoxoba Ablaye Faye mak wala rek sikki fatu ci Keur Wagan ñoyeklé fatu dawla fay dawla fay dimanche fukki fan ak ñaar ci wéru jé le fatu ci njabay ñu denc ko ci bes ba ci daw salam ñaan gi dimanche ci nak ëlëk lañ ko fassena mal fofé ci njabay Serigne Thierno Diop di khalifa Cheikh Massamba Diop Sam Djibi Thiaw ci Italie goro Diop momit nek ci Italie Iba Thiaw ci Italie Mor Thiaw ci Italie, Galas Gueye ci Italie, Abdou Gueye ci Amérique, Ndiago Diop momit nek ci Amérique, Abdou Thiaw ci Italie, Cheikh Gueye Italie, Aliou Gueye ci Italie, Cheikh Gueye di dom sikki fatu modi ki def tagge bi moy tagge bayam Serigne Niaye Gueye. Serigne Niaye Gueye momé nak nako aljuma demb la fatu ci Thiawen ñu denc ko it demb ci Daru Sam ñaan gi tay ci samedi ji lañ koy amal fofé ci Thiawen joom ñeen fukki at la amone Serigne Moustapha Mohamed di Khalifa Serigne Mbacké Mohamed Serigne Fallou Mbacké ci Tayou Serigne Modou Fall ci Tayef Serigne Kaba Fall fofé ci Sanar Serigne Cheikh Fall ci Palen Fall Serigne Marta Sek di Khalifa Ngouran Djibi Ndaw fofé ci Ndawen Ndaw ak Mo Fall momit nek ci Ndiakha Fall ak Mam Sey Fall di Maxiki Fatou ci Ngouran Soxna Ndogay Fall Maxiki Fatou ci Ngana Sall Mbacké Fall rak sikki fatu ci Sébé Poutane soxna Fatou Ndiaye wujula won sikki fatu momit nek ci Ndiakha Fall Ndiassé Fall dom sikki fatu ci Ngana Sall Awa Fall dom sikki fatu Touba Jannatou Souleymane Fall dom sikki fatu ci Amérique Seydou Fall di dom fofé ci Mbour Dawla Fall di dom moy tagge yaayam soxna Ami Fall soxna Ami Fall aljuma demb la fatu ci Ndiakha Fall ñu denc koy demb Touba Bakia ñaan gi dimanche ëlëk lañ ko fassena mal fofé ci Ndiakha Fall amon na joom ñett fukkat bi muy fatu Serigne Abo Mbacké mom Serigne Khadim Awaba ci Kébé Mère Serigne Mor Dieng ak mbollem njabotu ma Mor Dieng ci Ngumba Serigne Mbaye Dieng ak njabotu Baye Baara Dieng fofé ci Ngumba Binta Dieng ci Ngumba njabotu dam ñang ci Kébé Mère Gore Gueye momit nek ci Ndiolor ak Mbacké Dieng ak mbollem njabotu Baye Tala Kumba ci Ngumba Aïcha Dieng ci Touba ak njabotam soxna Kumba Niang goro sikki fatu ci Ngumba soxna Amina Niang ya sikki fatu ci Ngouran Mayip Dieng borom ko lawa sikki fatu ci Maroc ñoyek le fatu Kumba Sek Alhamis Dieng wessu le fatu ci Maroc neew bi

0: ku da aka fece
1: wawa
0: eh fece ne
2: wawa
0: me wannan da hawalli wawa
1: asan
0: ta cire
1: wawa
0: eh fece